dell'ipocrisia. Parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia.